hao di re kutile hore ha o bina di fela e ba o rapela habedi are pompe mabidi aruna mabidi atumelo kamino omonate mino wana elwa di fela.

0: eba ha o morena
1: tsa ha mmala ngwaneso
0: ngwaneso
1: na go di a kutsa la lona ba thata setse le phakisele tswala le di tse o di entse le fatse tsa ha mmala ngwaneso
0: eba ha o morena mme mmaretha ai mme mafa go gunanya
1: ya matha ba khauke
0: a o mpeteditse swa

modimo ya tshepega ruri le hlono lo le mohaudi ntse di ntatela ka ditshutso hletsa ho phela hwaka emma mapeshwane mapeshwane ale mahobong.

ke la boraro la boraro ke la lapedi hoding ya borobong selmo ke saketetse pedi mashume amabedi ka metso e tsheletseng ritse hantle o di mamatsatsi amagolo amabedi mashume amane ka metso e mehlano ke bopaki ba hore ho setse fela matsatsi yane a legolo ka mashume amabedi atinyane beke yona ke beke yane ya mashume amararo ka motso o robileng a monno o le mong ha thuto ya letsatsi lena e le ya sekete a ediketetse pedi le metso le leshome le metso e meraro

thapelo ya modimo ntate le hloka senkunile morena matshepo sono kaya mema faku khunanyane ka thapelo ntate tshepanga mahlo nom thanda so mema mope khumare ka thapelo morena tibello.

0: our beat.
1: Your pulse, our beat. Ah, hai bona le ntho ntho bisitse mo ba media ke la ka e bona. Eh ke engwe ya ya di videos tsa di trends tsa lira mo bona hala nyelo re he e hlile ntsa ntsa fola mo mamedi ke a hopela ntsa perform ba bang a tsa ba tshwa ba re yana stroke mo mamedi se bohloko ha se a me motho empa ke gola lira ena letlo la halela la go hopotsa la ga bontsha fela hore e hlile di ntwa di a di kaetsa hana mme ke la ka bana ba tsana tsa ba tshwa ba re ba thabile ba mothabetse